0: squadra luminosa del tuo papà.
1: Ciao nonnino, come stai? Finalmente sei ritornato ed è un anno che ci sogno.